Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Conway.
1: Sono le 4.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea. 1, 2.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Dici che...

0: Okay,
1: sono le 7.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it.

0: oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui. Sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa. Avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso. Sì, qualche velatura si farà anche vedere, ma si tratta di nubi alte e si limitano a offuscare un pochettino il sole. Nelle zone interne, magari sui monti del Gargano, sulle Murge, nel pomeriggio magari qualche nuvola un pochino più estesa potrebbe farsi vedere con qualche breve piovasco, ma in un contesto, ripeto, estivo, con temperature alte ma per il momento non altissime. Certo, nelle zone interne tocchiamo anche i 33-34 gradi, ma al mare si sta decisamente meglio. Prossimi giorni però con caldi in intensificazione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.webfy.it.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso. Sì, qualche velatura si farà anche vedere, ma si tratta di nubi alte e si limitano a offuscare un pochettino il sole. Nelle zone interne, magari sui monti del Gargano, sulle Murge, nel pomeriggio magari qualche nuvola un pochino più estesa potrebbe farsi vedere con qualche breve piovasco, ma in un contesto, ripeto, estivo, con temperature alte ma per il momento non altissime. Certo, nelle zone interne tocchiamo anche i 33-34 gradi, ma al mare si sta decisamente meglio. Prossimi giorni però con caldi in intensificazione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 16 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Quirico e Santa Giulitta, ma si festeggia anche San Ceccardo. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Passiamo alla storia, perché il 16 giugno ha visto compiersi imprese straordinarie. Nel 1963 la navicella sovietica Vostok 6 decolla verso il cosmo. A bordo c'è Valentina Tereskova, a soli 26 anni diventa la prima donna nello spazio, compiendo 48 orbite attorno alla Terra, un volo che l'ha resa una leggenda mondiale. Nel 1903 negli Stati Uniti Henry Ford fonda ufficialmente a Detroit la Ford Motor Company con un capitale di soli $28.000. Sarà l'inizio della motorizzazione di massa e della catena di montaggio che cambierà per sempre l'industria globale. Nel 1977 ci lasciava Werner von Braun, lo scienziato visionario che dopo aver progettato i razzi per la Germania guidò la NASA nella conquista della Luna con il mastodontico razzo Saturno V. Tanti auguri oggi a Stan Laurel, l'indimenticabile Stanlio del duo comico Stanlio Olio, con la sua mimica e il suo pianto finto ha fatto ridere intere generazioni. Auguri anche a Giacomo Agostini, vero e proprio mito del motociclismo italiano e mondiale, con i suoi 15 titoli iridati resta il pilota più titolato della storia del moto mondiale. Jordi Mollà, eclettico, che mi scrivi, eclettico, attore, regista spagnolo, quindi è Moya, celebre sia in patria che a Hollywood per i suoi ruoli intensi. Un augurio allora a tutti voi di una buona giornata, splendida proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi. Continuate a restare con noi,
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea. Trolle!

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni, i Zona Rimozione.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News, siamo in Zona Rimozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
1: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
2: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica e facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo e avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
1: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
2: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica, poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
1: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
2: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come David Fiba, Depeche Mode e Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. In Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
1: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre, tra i brani, spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
2: Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
1: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
2: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianassi di quando eravamo ragazzi. e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
1: Grazie a Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
2: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
1: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Sì, a microfoni spenti stavamo sognando, più che parlando con Stefano Caruso, perché il nostro sogno, almeno il mio, è quello di vedere sul palco prima o poi gareggiare, ma non succederà mai, assieme Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ligabue, Ramazzotti, Pausini, Giorgia, Arisa e ultimo. Che sogno!
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: l'America si chiama America e non si chiama Colombo, visto che l'ha scoperta lui, no? Tu me lo sai dire?
1: Mi informo.
2: Sì, i bambini molto spesso ci mettono in difficoltà. Allora voglio venire a favore dei nonni e dei papà all'ascolto, se vi fate questa domanda. L'America prende il nome del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, il primo a capire che le terre scoperte da Colombo nel 1492 non erano l'Asia, ma un nuovo mondo. Il nome fu proposto nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldmüller, che latinizzò il nome di Vespucci in Americus. E il nome America nelle mappe apparve per la prima volta nel 1507.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck torna Giuseppe Binetti, l'anima rock di oltre un decennio di musica. Questa volta Nune Futuring con Freak. Il brano si intitola Due Squadre.

0: e Freak ci hanno proposto Due squadre, un brano rock dall'impronta internazionale che esplora il dualismo interiore con un sound potente e una produzione moderna.
1: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Elenoir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva. In amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui, sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa, avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente, dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante vi rende propositivi sul lavoro, avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso. Sì, qualche velatura si farà anche vedere, ma si tratta di nubi alte e si limitano a offuscare un pochettino il sole. Nelle zone interne, magari sui monti del Gargano, sulle Murge, nel pomeriggio magari qualche nuvola un pochino più estesa potrebbe farsi vedere con qualche breve piovasco, ma in un contesto, ripeto, estivo, con temperature alte ma per il momento non altissime. Certo, nelle zone interne tocchiamo anche i 33-34 gradi, ma al mare si sta decisamente meglio. Prossimi giorni però con caldi in intensificazione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Il deodorante per i piedi.
0: Come?
1: Il deodorante, quello per i piedi.
0: Non mi interessa, grazie.
1: No, no, chi ce l'ha?
0: Come?
1: Chi ce l'ha quello, per se non lo volesse acquistare?
0: Io che ne so, lo chiedi a me.
1: Ma lei le puzzano i piedi?
0: No.
1: Chi, a me sì, però.
0: E allora vedi un poco che fare.
1: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: E allora vedo un poco lì se c'è.
1: Va bene, grazie.

Deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati, nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata e i suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
0: Cosa?
1: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
0: Ah, boh.
1: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
0: No, anche non sono Gaudenzia.
1: Non la conosce lei?
0: No, qua è Cataranino, non.
1: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Ah, boh.

0: questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok, l'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare l'ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito niente.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, che è la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
0: Credo che avete sbagliato il numero.
1: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume?
0: Avete sbagliato il numero.
1: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani ma ben costruito. Il testo parla di confini, non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma, ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country la differenzia nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate, danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè, proprio particolare.
0: Quale, scusi, eh?
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentito io.
1: Ah, perché non è al supermercato lei, quindi?
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso? Insomma,
0: sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Ah, va bene, se sono...
1: Se c'è, l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: chi parla?
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, prego, pronto.
0: Chi è?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetti un secondo.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Prego, salve, prego.
2: Dimmi.
1: No, dica, cosa aveva bisogno?
2: Cosa dai, i numeri?
1: Scusa un attimo, ha detto pronto, ho detto prego, dica, cosa cercava?
2: No, hai telefonato te?
1: Ma chi?
2: A me.
1: Sì, ma prima mi ha risposto un altro, ha detto pronto.
2: Era la mia nipote.
1: Cosa voleva sua nipote, scusi?
2: No, scusi, scusi.

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: questo è il Supermarket Show con voi sempre Daniele Dall'Unto al microfono, che adesso vi va a presentare un artista con il suo nuovissimo singolo Noi Soli e Voi Lontani. Lui è Alessandro Romano, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ti ringrazio per essere con noi quest'oggi, giornata comunque molto calda, siamo nel pieno ormai dell'estate, quindi ci piace così coccolarci con della buona musica indipendente. Allora, il tuo nuovo singolo Noi Soli e Voi Lontani nasce da una dedica molto personale ai tuoi nonni, ma ha la capacità di diventare subito una canzone di tutti. Com'è stato trasformare un ricordo così intimo in un brano in cui chiunque abbia vissuto un'assenza può rispecchiarsi?
1: Vabbè, per me è stato bellissimo, perché io ho ricordato i momenti più belli che ho vissuto con i miei nonni, perché ho vissuto sempre momenti belli e ho voluto ricordare, perché questo affetto, questo amore che manca, con questo ricordo vedo sempre loro a fianco a me.
0: E come molte volte si legge sui social, la casa dei nonni non dovrebbe mai essere chiusa, perché comunque, esatto, quando si chiude quella porta e quando i nonni non ci sono più, resta, oltre comunque che una tristezza, però resta anche una nostalgia bella da un certo lato, perché comunque ci aiuta a ricordare le situazioni meravigliose che abbiamo vissuto.
1: Certo, perché i momenti più belli, i momenti delle feste di Natale, di Pasqua, con i nonni è tutta un'altra cosa.
0: Esatto. Ascolta Alessandro, nel brano c'è un concetto bellissimo, appunto l'idea che il tempo passato insieme alle persone care non si perda, ma diventi un luogo interiore in cui tornare. C'è un insegnamento, un ricordo particolare dei tuoi nonni che più di altri è diventato la tua guida in questo spazio speciale?
1: Certo, io soprattutto mio nonno lo ricordo nel suo momento in cui diceva ogni cosa che tu fai devi sempre pensare, non puoi fare una cosa subito, prenderla e farla veloce, perché in quell'attimo può succedere qualcosa pure di brutto.
0: Esattamente. La saggezza dei nonni, questa dobbiamo sottolinearla, perché le persone che hanno vissuto la vita e verso i nipoti comunque si sono sempre prodigati per poter dare gli insegnamenti più belli. Alessandro, allora, e dove poterti cercare sul web in primis, e dove poter ascoltare anche questo tuo nuovo singolo, se poi ce ne sono anche altri?
1: Facilissimo, certo, stiamo finendo un album ed è facile da trovarmi, basta che scriviamo Alessandro Romano su Facebook o Instagram o YouTube ed esce dappertutto.
0: Alessandro, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Quando avrai ultimato il tuo album, comunque bussa alla porta di Supermarket, che faremo un'altra chiacchierata. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, signora Salve. Pronto? Scusi, buongiorno, scusi il disturbo. Gentilmente la signora è in casa?
0: Sono io.
1: Signora Salve, scusi se la disturbiamo. La chiamiamo dalla redazione di Su Posta per Te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa. Credo che lei conosca.
0: Mi pare.
1: Ecco, guardi, le rubiamo due minuti, le spiego perché. Noi stiamo cercando nella zona di Roma una tale signora f***a, però non è detto che sia lei, ovviamente.
0: Se ci sono permet- io, ecco. Una f***a ce n'è poca.
1: Ecco,
0: sì.
1: Guardi, può darsi che siano altre, però per cercare di capire se è lei la persona che stiamo cercando, gentilmente le faremo quattro domande, se ci può dare risposta.
0: Okay.
1: Se... ecco, è solo quello. Se poi dovesse essere...
0: Io sono la prima pilota di linea in Italia.
1: Addirittura. Quindi immagino infelice pensione adesso, ovviamente.
0: Vabbè, sono 94 anni.
1: Esatto, e infatti queste domande che le stiamo facendo, le stiamo per fare, fanno riferimento a un periodo, diciamo, durante il suo periodo adolescenziale, diciamo così. Allora, signora, la prima domanda: questa persona che la cerca si ricorda di lei per queste quattro particolari. Allora, la prima domanda è questa: le piaceva uscire la sera con gli occhiali da sole?
0: Non avevo bisogno di la verità.
1: Non si ricorda se la sera a volte uscisse con gli occhiali da sole negli anni 60, così magari 50, c'era la moda?
0: No, non mi importava degli occhiali e quindi neanche quelli.
1: Ho capito. Allora, invece la seconda domanda è questa. Ecco, si ricorda che lei fumava la pipa del nonno con la cicoria?
0: Come? La pipa del nonno?
1: Fumava la pipa. Sì, con la cicoria, le piaceva la cicoria, evidentemente, da fumare.
0: No, io non fumavo la pipa, mi spiace.
1: Neanche le sigarette, immagino, al tempo.
0: No.
1: Ok. Allora, poi quest'altra domanda, abbiamo finito, ne abbiamo rimaste due. Ecco, a scuola le piaceva durante l'appello rispondere con il verso dell'asino?
0: Di l'asino? Che cos'è il verso dell'asino?
1: Sì, magari non so, facevano l'appello e lei, anziché rispondere presente, per scherzo, faceva il verso dell'asino. Non si ricorda questa cosa?
0: No.
1: Non si, ok. Ecco, quest'ultima invece.
0: No, mi dispiace.
1: Ecco, poi quest'ultima domanda, che è: lei pare che abbia avuto seri problemi di alitosi sino ai 16 anni, ricorda questa patologia, questo problema?
0: No, veramente no.
1: Ok, allora signora, credo che non sia lei quella che stiamo cercando, le chiediamo scusa per averla disturbata e le auguriamo una buona giornata.
0: Grazie, grazie, arrivederci.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you

0: One Way.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La firma il 19 giugno in Svizzera. Festeggia via social il presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere a accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier italiana Giorgia Meloni esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Intanto missili russi hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Dall'Ucraina alla difesa, dall'intelligenza artificiale al ponte sullo stretto fino allo spazio e all'Africa. I rapporti tra Italia e Giappone, alleati naturali, si rinsaldano nel partenariato strategico rilanciato oggi a Roma da Giorgia Meloni e dall'omologa Sanae Takaichi. Siamo due donne alla guida delle rispettive nazioni. Gli obiettivi che ci eravamo date a gennaio a Tokyo li abbiamo raggiunti in pochi mesi, ha detto la premier italiana, ricordando che nel 2020 si celebrano i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'Associazione Nazionale Partigiani presenta la 4 giorni di festa. Dal 18 al 22 giugno a Limena, in provincia di Padova, andrà in scena Facciamo Resistenza. Dal dopoguerra in poi, spiega il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, l'antifascismo non è mai stato così attuale. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. I segnali di deriva autoritaria spaziano dagli USA all'Italia, con leggi liberticide come i decreti sicurezza. Al centro dell'evento anche l'80° anniversario della nascita della Repubblica, del voto alle donne e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Ricordarli, conclude Lampi, è un antidoto contro i nuovi fascismi. Continua a far discutere l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale la formazione politica di Roberto Vannacci. Al centro della bufera c'è la proposta lanciata dall'ex generale di abolire il reato di femminicidio, da lui definito un'assurdità. È un omicidio come gli altri, ha detto. La dichiarazione ha scatenato un'immediata levata di scudi bipartisan. L'opposizione parla di parole indegne, mentre anche dal centrodestra arrivano nette prese di distanza. Durissima la reazione dei familiari delle vittime, che denunciano l'offesa alla loro memoria e chiedono scuse immediate.

0: sono.
1: Sì, pronto, pronto, scusi, corriere, per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via...
0: Oh, parlo, no, ha sbagliato numero forse.
1: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme, avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
0: A che numero deve andare, scusi?
1: Allora, un attimo, io ho... secondo, dunque, via la 14... 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
0: Ma chi è questo? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
1: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
0: No, se mi dici il nome lo posso controllare, se non mi dici il nome non so mica chi sia, no?
1: Ah, cioè vuol sapere, un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna. Ho detto via per 14 Zavatti.
0: Cosa mi danno? Sono
1: 30 casse di melanzane da 5 kg.
0: Ma chi le ha ordinate queste qui?
1: Ah, non lo so, le avrò ordinate lei, mica io che
0: ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma cosa dice?
1: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
0: Ma le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

prodotto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.

carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket e tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: novità, Elenoir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
1: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera del

0: l'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica, Amici Veri Città di Molfetta, allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9:30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
1: Radio Idea.

0: Pazzoni, Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso. Sì, qualche velatura si farà anche vedere, ma si tratta di nubi alte e si limitano a offuscare un pochettino il sole. Nelle zone interne, magari sui monti del Gargano, sulle Murge, nel pomeriggio magari qualche nuvola un pochino più estesa potrebbe farsi vedere con qualche breve piovasco, ma in un contesto, ripeto, estivo, con temperature alte ma per il momento non altissime. Certo, nelle zone interne tocchiamo anche i 33-34 gradi, ma al mare si sta decisamente meglio. Prossimi giorni però con caldi in intensificazione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorrerò

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, in Corso Dante Alighieri 50,

0: accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica, Amici Veri Città di Molfetta, allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9:30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
1: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 16 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirico e Santa Giulitta, ma si festeggia anche San Ceccardo. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Passiamo alla storia, perché il 16 giugno ha visto compiersi imprese straordinarie. Nel 1963 la navicella sovietica Vostok 6 decolla verso il cosmo. A bordo c'è Valentina Tereskova, a soli 26 anni diventa la prima donna nello spazio, compiendo 48 orbite attorno alla Terra, un volo che l'ha resa una leggenda mondiale. Nel 1903 negli Stati Uniti Henry Ford fonda ufficialmente a Detroit la Ford Motor Company, con un capitale di soli $28.000. Sarà l'inizio della motorizzazione di massa e della catena di montaggio che cambierà per sempre l'industria globale. Nel 1977 ci lasciava Werner von Braun, lo scienziato visionario che dopo aver progettato i razzi per la Germania guidò la NASA nella conquista della Luna con il mastodontico razzo Saturno V. Tanti auguri oggi a Stan Laurel, l'indimenticabile Stanlio del duo comico Stanlio Olio, con la sua mimica e il suo pianto finto ha fatto ridere intere generazioni. Auguri anche a Giacomo Agostini, vero e proprio mito del motociclismo italiano e mondiale, con i suoi 15 titoli iridati resta il pilota più titolato della storia del moto mondiale. Jordi Mollà, eclettico, che mi scrivi, eclettico attore, regista spagnolo, quindi è Moya, celebre sia in patria che a Hollywood per i suoi ruoli intensi. Un augurio allora a tutti voi di una buona giornata, splendida proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola sparsa legata ad aria più umida che porta qualche disturbo soprattutto in Sicilia sulla dorsale appenninica. Anche mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato su tutta la regione con temperature tipiche del periodo. Fa caldo con valori massimi anche oltre i 30 gradi sulle pianure interne, specie sul Foggiano. Sulle coste però valori più contenuti per la presenza delle brezze marine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: L'associazione

0: ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9:30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

se del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 16 giugno. Ariete, sarà ancora una giornata impegnativa. Saturno vi mette continuamente alla prova. Ci sono tante persone con cui dovete confrontarvi. Con la luna difficile non dovete strafare. Toro, sul lavoro avete tante cose da fare. I risultati possono essere soddisfacenti, ma a voi non rimarrà tempo da dedicare al relax. L'amore vi dice dolci parole. Gemelli, gli affari che state seguendo in questo periodo vivranno un'accelerazione decisiva e in amore sarete più disponibili. La luna vi rende equilibrati. Cancro, la luna amica vi permette di ottenere il massimo dai rapporti che vivrete in giornata. La simpatia sarà la vostra arma vincente. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Leone, in amore è meglio non farsi desiderare troppo. Tirare la corda all'infinito potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Sul lavoro non fatevi condizionare dalle critiche. Vergine, la luna parla di rapporti personali proficui. Sarete disponibili nei confronti degli altri e pronti ad impegnarvi in iniziative a sfondo sociale. In amore inizia una fase di attesa. Bilancia, situazione domestica complessa. Avete tanti piccoli impegni casalinghi che non riuscite a smaltire e diventate nervosi. Dovete fare attenzione alle spese. Scorpione, un viaggio può darvi delle belle soddisfazioni. Sul lavoro e in amore il periodo è buono per pensare ad una vacanza. Sul lavoro avete ancora tante occasioni. Sagittario, l'amore è la nota lieta di questo periodo grazie a Venere in posizione magnifica. Cercate di essere disponibili, le nuove emozioni non mancheranno. Attenti però alle esagerazioni. Capricorno, Mercurio può offuscare la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche errore. L'amore è diventato litigioso. Acquario, dovete essere prudenti e riflessivi, soprattutto sul lavoro. Oggi potete ragionare in maniera più lucida. Con Venere opposta, l'amore è sotto pressione. Pesci, Marte in posizione stimolante vi rende propositivi sul lavoro. Avete in testa delle idee che possono rivelarsi vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte quest'oggi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola sparsa legata ad aria più umida che porta qualche disturbo soprattutto in Sicilia sulla dorsale appenninica. Anche mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato su tutta la regione con temperature tipiche del periodo. Fa caldo con valori massimi anche oltre i 30 gradi sulle pianure interne, specie sul Foggiano. Sulle coste però valori più contenuti per la presenza delle brezze marine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 2213.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Radio Idea.

0: Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti. Radio

0: Sanson?
1: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola sparsa legata ad aria più umida che porta qualche disturbo soprattutto in Sicilia e sulla dorsale appenninica. Anche mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato su tutta la regione con temperature tipiche del periodo. Fa caldo con valori massimi anche oltre i 30 gradi sulle pianure interne, specie sul Foggiano. Sulle coste però valori più contenuti per la presenza delle brezze marine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Sono le 21. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con il passaggio di qualche velatura, qualche nuvola sparsa legata ad aria più umida che porta qualche disturbo soprattutto in Sicilia sulla dorsale appenninica. Anche mercoledì tempo nel complesso stabile e soleggiato su tutta la regione con temperature tipiche del periodo. Fa caldo con valori massimi anche oltre i 30 gradi sulle pianure interne, specie sul Foggiano. Sulle coste però valori più contenuti per la presenza delle brezze marine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società.

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.